0: Ciao, fuori buongiorno.
1: Finito noi.
0: Buongiorno.
1: Therefore, go ahead.
0: 7-7-0-2-6-6-7-9.
1: Therefore, stand by.